son più dei cacciatori che già lui clamor. A del dì tace ognun, e la stella primiera scintilla ne lontan spazia azzurrin. Come

0: fratello.
1: Ascolta, che porte della Silsa frugia, qui verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta,

vostra maestà, la vostra madre, un foglio mi confido in Parigi. Leggete in nome della grazia eterna.

sempre. Voi lasciaste il mestier della guerra, o l'uomo come voi, soldato d'alta stirpe,

0: esprimi regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio avertemi d'accanto.
1: Sì, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei troppo

mezzanotte, ai giardini della regina sotto le anone della fonte vicina. E mezzanotte mi paro udire il mormorio del vicino fonte. E brotta amor, e brodi gioia il cuore,